Mamidi wa salama sa tsotso ke o dumedisa le hona ho amohela letsatsi la kajeno re letsatsi la mashume a mabedi a meso e mmedi kgwedi ke a botshelela selemo ke dikitse pedi le mashume a mabedi a meso e tseletseng re kena nna nang la ho tlwatela ho ya mechachane ga le besotsong ile go le ho ya leshume ka mora hora ya botshelela ho tlwatela ho ya mechachane se tshaba pelo tsohle le nna no le tlhopisetswang ga social media se tsotso le fa phela ditaba le ditaba tsa mora hora lena lana lo fa ditaba ho hlama ka le mafapheng a mmuso me gatlong e ke metseng metseng le metsaneng ya Lesotho go hlaisi ba ka jana nana e bile ba mathomba mabaleha la hlophisetswa gaswa ke mme go pohledi le bitswa ka ke thabosisa ka metseng ga tlo sebetsa jwalo le Selina Mohotla mabedi tula le gona ho ka gona kgetsi ya tele yo tshwaretse dife ka jeno.

0: mame di khotso
1: ya go go go kala mme
0: ke go pa nqokele
1: eh wa tsiba ke re go futa se petile bo di ke se bo ke ka sentha se ka mona la magogo
0: ah ebo
1: ba mpile di tsela ya pe e tsena o di di go se dina la asma ke la si de ke si si de ma wa ma ntse ke di ja mme ke di ja se go di
0: o la hletse mpeipi
1: ai ke ba se re se di ke di di sa ha ja fa tsara la ke mata na na mo kwa ka ke ga ke
0: ke
1: go sa tsabela ke dogota a wona nne
0: fela ke o bana ha pepi e o ila hlile o bana dingaka di a tsebana di u felletse mpepi lwena
1: a ene go mpola ha ke ne ke kala ke tswa sala bo go go go bona ma wa ene ma tsalo go feng
0: a o batho
1: a nna ke go di ngwa sa go the ke go yo tane le maga ya ka o tsiba o dinga nne go ra ba seng
0: e ntate
1: ke a le bo wa nna ka ka jetela ba ba mna
0: ke le buhile hle ntate moholo wena hore a peipi we la hlile bana ba so skela la hlang miriana le di peipi ha le di fuwe le skebela di lahla ha le di fuwe le di sebedise hantle go bane dingaka di a tseba gona di re fellang miriana ena fela nete sa le re lokela o bona gona re fodisa ntaga mana ena ka mogwaletsela efeng o bane sefuba sena ke le jwetse sekotsi bona bona bona bo haisa le jwale ha se fihla bane mmona e bile seetsa gore batswediso bana bana batswadiso ka tsela e ikgethang ha go mofile moriana ona o mofile wane busi u bona o boqeta bu e sale ngwana a ntse a gotlola fela ntumelle ke nke maseselia ba St Thomas mohalisuku ba re fela a he anna ya gabane.

0: Hey, mami, dere pa mo tseba wa tshopuwa. Dere pa mo se.
1: Hey, ntate, ne re mohlolomong beke tla ntate ke re bue ena ya bana ba tloang mona ha bo ntata bona ka mabaka a golang ma bona le ntata bona. Jwale be bo mma ba dumela hore bana bana ba se ba ba gaotse tu lelokong lena la bo ntata bona. Ke taba eno ditaba le yona ntate re tle re gopole bana. Ga golo bo ha e le bana ba bashanyana. Ngwana moshanyana ga o ka ke wa mo gaola go ntatae. O gana e ba mmae o la gobela ngone. Ngwana eno wa moshanyana a gola moo o lokela bontshwe ntatae ga tlatla go yone eng. Re ne re go ba ile ba sia dipholo tsa sia magapona ge ntate. Nako e ntse le teng ya go lokisa ntate ntate mpeso bana re etsa nna ne o lelela boleng ba rona go itemoga ka boleng ba rona mo e bang diphoso di le tse etsala mo ba motho nna ne o lelela mokene a bona diphoso kgothaletso kore a menagane le metlhala a lokise phoso tseno um ditaba di boele setlwaeding
0: ntate pamose o re bekeng e tlang go tlo bua ka batho ba ile ba tlwale magaponage bana ba ile ba sala bomma bona moga kapo bomma bona ba ile ba nka bana jalo gona tebologe thabile e tlo ba bana ba mang
1: jale mosadi yona ka go pele botlhoko o kule botlhoko o tswamana ka pele botlhoko o batla bana bana ba mo jarise botlhoko bona bo bana bana bona ka nnete seng ka golo ya mathata a magae ga tlatla ga e bua um beke e tlang tate ka mmantatabeno jonne re re ena ntate ge e kwala ka gore um maloko le malapa le diboko le nkao fela ka mokgwa o baga ka ipitsang ka teng di ele tlhoko gore motho a sa phela mo e bang phoso di teng a tla di fua a sa phela go se ka engwela motho a sa shwele ya ba go tlo tla go fetogelwa bana ba gae le mosadi ya gage
0: ore beke e tlang re tloreng
1: kgere ha mosadi a ba le bothata le monna wa gae bothata bone ba ba ba arogana mosadi o nka bana fela ga nkile bana bana o batla o ba godisa ka tsela e ba gaolang tututu le lelapalang le batswalang a ka ba batla ba fetoe babo mona fela jele bana bana bona e ne e se karolo ya qabang ya lenyalo le ne ya batho bana ba babedi
0: re tlo bua ka yona beketla
1: ha motho eno a senyega ngwane eno o na so tlhae ngwane eno ga a tlhaile o lokela tsebenang tatae ke mang taba o gola o gana ga se ya ngwane ke ya garebe ena le motlhanka e se ngwane ga tlatla re bua ka yona mante o tlanle reng pesi ga e be boroko
0: ntate pamose ga e be boroko
1: ke
0: le bang mogaladi hei re keseke re na le go bua taba tse thata tse imelang maikutlo a batho
2: hai ee wa bakadi le bodimo ai ngwane o ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

Nete kore mo Samaria ya molemo. La ru alo. Ke atla. Ke di bitsa ntate. Go bana ke ha ba go. Ke a mo tsosa.

Ezo ke re tata lo faletse madume maso madume la setse a le fela. Ka motlho mongwe le tla gutla lula la mamahe. Ke bangwe qeta go mamela go thola dinwe le mahe o setse di gakile.

0: Era con la gamba andà.
1: Le chile.
0: Oggi va io da ma.
1: Che sta c'è la mo, buca mo, lo calo copo copo, un tro ho li manta che se ca qua olla.
0: Oggi va da ma.
1: Cosa date?
0: Dai io me, dai io.

songele shume le motso o mong joale re ya re libile mane hore nyane ya ele re bantsa re dutse re kokometse re kokomaletse ditsebiso re kokomaletse dithotobolo ha hona letho le o re ka galetsa ang pila ha wa ke fihla David the King.

0: ntse re hauhetse.
1: Emme.
0: A tla re ntse re le teng.
1: Empa le mamela ka tsela e, ha tholana ha e mamelwe, e ya letwa.
0: Re ntse re letile.
1: Ka nnete tholana ha e mamelwe ke ntho e letwang.
0: Ne.
1: Tholana ha e mamelwe, ha o re ke letile ka tsela, wa e leta, re tsebe ho ba monate.
0: Oh, ai. Empe e fela le le meila ba lona le seng le tshepo ha o go le bone. E seng ho mamela empa ho leta. Ge ntse re di thile le wena.
1: Ha se ga e leta ka tsebe ha re leteng.
0: Ha ke re jwale. Ge tla be re letile ka tsebe. E le ha re mametse ditsebiso. E le ha re mametse hore jwale ba ipitikang le ba kokotang ba tla kena. Ka le ha hora ya pele se e fihlile tje, ebe jwale he re tla hlahella jwale.
1: Ebile a tsatsing lena ha ke batle ho tla ka ntho, motho e mong le mong ha le fihla thojane mona e se ntho a e ratang e mo thabisang, wa utlwa?
0: Oh, motho e mong le mong a fihla.
1: Ee, ditaba tse monate fela tsa ntsa sa tsebe na o tla di bua ha le go kae. A etse ntho nngwe le nngwe e ratang thojane mmone. Monate wa thojane o jwalo
0: he. Nna a leboa he, ke nne ba lokileng bathabong ka mehla ka mantshonyane.
1: E kgotsa mme.
0: A leboa mme, ke a kokobela.
1: Amen.
0: Ah,
1: ke me. Le shuma lenga le metso emendi la metso tso re a re lebile re fukaletse hora ina ya bobedi ha batho. Re fukaletse hora ya pele ntumelle ke tetedise pine ina ya Steve Kekane nna na khoyo motho jwa. Jele ke tsiba o tla ho wena.

0: mokatanga o lo e o ke mmonang.
1: Dade.
0: Ere ha jere.
1: A. Oh. Wa bana wa e sotha jwale. Unse itlela hantle.
0: Sala. Sala.
1: Dade.
0: Wala mme.